0: gioco. È bulle, cisci, è gioco. È bulle, cisci, è gioco.
1: Hi, my name is Bill Duke, and you're listening to The Soul of Jazz with Jamal Ahmed.

0: Ebule, Gigi, è gioco. Ebule, Gigi, è gioco.
1: Hi, my name is Bill Duke, and you're listening to The Soul of Jazz with Jamal Ahmed.